Ripeti il mantra. And withdraw yourself inside. Ponavljamo mantru. Povucimo se unutra.